Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. Dale. D